per un barbiere di qualità, ah bravo figlio, bravissimo, bravo, la la la la la la la la.

Vado a far tutta la notte il giorno, sempre rintorno in giro sta. Milo cucagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Raso le pedre, lancio le forbici, hanno il comando, tutto qui sta. Raso le pedre, lancio le forbici, hanno il comando.

0: del Marmiar. E di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono. E donne e ragazze, e vecchie fanciulle.
1: E qua la parrucca.
0: E presto la barba. E qua la sandiglia. E presto il biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Qua la parrucca, presto il barba, presto il biglietto. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro